Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro, cosa bellone, vada a pitirsene sa di pitar, vada a pitirsene sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro, cosa bellone, vada a pitirsene sa di pitar, vada a pitirsene sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di pitar, quello vecchiaccio.